0: Ehi, signorina, posso usare il telefono?
1: Sì. Queste persone sono così stupide, idiote.
2: Dove vai, Lucrezia?
1: Probabilmente lei sta di nuovo a tavolo di scalame.
3: Da sotto?
1: Madonna.
4: Squallido, dovresti vedere questo posto. È una fottuta schifezza.
5: Lo conosco. Pieno di stronzi.
4: Richiama fra 5 minuti, c'è una band delle cagate di ballo che stanno per iniziare.

0: tutto morto, come posso aiutarti stasera?
1: Vorrei parlare con il signor Scarano, è urgente.
0: Chi parla?
1: Vai a chiamare Scarano e passamelo al telefono.
0: Tesoro? C'è una chiamata per te al bar. Dice che è molto urgente.
2: Scarano, sei un pezzo di merda.
3: Non mi chiamare, tesoro, o la gente comincerà a sparlare. Chi è?
0: Non me l'ha detto, piccolo.
3: Togliti di mezzo. Chi è là? Sei di nuovo tu?
1: Ascolta attentamente senza dire una parola. Ho delle informazioni importanti per te.

posto troverai sul tavolo una busta. All'interno ci sono le indicazioni per raggiungere una cabina telefonica in campagna. Lì troverai una borsa con 200 milioni di lire. Ci andrai da solo. Stanotte, arrivando 40 minuti prima dell'alba, nell'ora blu, aspetta che il telefono squilli